Ieri da sa tutti anzaina. Gungan trek, ieri da sa tutti anzaina. Zerzaina.

stanzi all'immenso, ir commersi bakmaya lavimazir fuori eskesi koşu serine pulmu.